che schiucci quella lacrima. Tornerò. Come è possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò. Com'è difficile.

da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.

Ciao, buonanotte, come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche.

la radio. Noti d'Angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. L'una catena internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia. Será porque te amo.